Uccello, l'uccello Bilbili in albanese. Perché non canta l'uccello Bilbili? Dice questo. Non che cambia figura, che cambia figura.

0: manca la macchina.
1: Non manco io, perché l'aereo.
0: Anche l'aereo.
2: Da dove?
0: Da Melbourne. Per il Sydney ci vuole 12 ore, le macchine.
3: Per registrare,
4: fammelo qui. Quanti anni sei stato a Londra?
0: 12 anni.

Je connais aussi. Si Guaglioncil è già un emigrante. Che fa in terra st'America? Che si bano da fa? Si va a cercare la casa e fatica. A porte aperte, ci pensia per te.

avevi scritto che assunto le chiamme, chi l'ha lasciata e sta lontana ancora, che va già di si è figlia vonna mamma, facitela tornare.

allora, come vedete, gli ha rovato lo canto a storie siciliano Ciccio Busacca, questa volta per farvi sentire una cosa veramente bella, che si intitola Lo treno dello sud, ovvero la sventura d'un povero zolfataro abitante a Mazzarino. Sentiti, per chi c'era veramente desente.

Questa è la fotografia del dottore Scorto, signore. Sette figli, la moglie senza lavoro. Una volta l'hanno messo in carcere per uno sciopero, ma quando esce dal carcere, con il cuore pieno di dolore, parte in Belgio a cercare il pane per i figli. Ma sentite che cosa succede in Belgio.

E che cosa poteva fare? Lontano della moglie e lontano dei figli, sbatteva nel letto che sembrava un muro. Tentava con le donne, ma non c'è mai riuscito.

viale soffriva, ma quando pensava che la moglie e i figli potevano mangiare, si comportava. Ogni tanto il pensiero lo portava in quella tana e sembrava solo nel mondo, si sentiva sconfortato, sentite.

tempo perso. Lo pensate, signora, sta fotografia? Sette bambini e la moglie, tutte carregate, valigie di cartone, qualche sacco nelle mani, i da scappare nelle schive, e camminavano per davanti alla covata delle zingare camina, trusci a sacchi dalla mano, monterozze dalla schina, e continua. Arrivano sul treno questa famiglia che treno non avevano visto mai. Sentite quando arrivano sul treno. La covata con la ciocca,

gran. Una radio transistro a te verte amiga gran. A San Giovanni, a Villa San Giovanni, calabresi e siciliani in una vettura sembravano tutte una famiglia. Qualche emigrante aveva qualche radio a transistero e così passano il che emigrante aveva qualche radio a transistero e così passano il tempo, tutte sentono la radio.

0: Ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, una esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato.
1: Ci fu un lampo di spavento e si è colociato a tutti. Rosa scorda sbarra l'occhio, fuoco e lacrime s'acchiutti.
0: I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime. Natale Fatta, di Riesi, provincia di Caltanissetta. Francesco Tilotta, di Villa Rosa, provincia di Enna. Alfio Calabrò, di Agrigento. Salvatore Scorto, di Mazzarino.

zabiche, rosa scordo, sventurata, non è femmina né madre, sono offre le figlie dello padre e della madre.

da luz. Tu riscordo da restava, rosa scorta e lo stringeva dalle braccia e s'abbruciava. Rosa scorta.